part of the warning signs that Ege e a pazno zinlikishin di stage e aj hutskis e aj e a nartseko e a di dehydration gidi bit a hat into lihtit o sotum not dilje the emergency e a di mild only moderate e gishi yaji hose e a hultse to lil to a si yego e a di the pazns and to lil wado e a di ho fidget to lil Ar hotsit in iad na gra ar iad ayu khlna gat o lilti business ado I ajti yego iad tark do lilto bzil do lil I ajri khal shin do lil I aj iad I khlijiki di yirin ar di yego at ego di severe iad six do lilti ajri tsotn til di merko attention iad I khita iad confused do lil irata iad ato lil The fainting, Ado Iadi Yego, Skinsko, Ian Ditsito, Lifty Rapid Breathing, Ado Iadi Skinsko, I Ajabit Jail, Wilto, Lifty Rapid Heart Rate, Idita, Attendo, Lil, Iadi Urine, Miki, Ado the Safety Guidelines, Gi, I Aja, the Iadi Optimal Intake, Gishin Dibi, the Physical, Iadi Extraction, Gibi, the Stuigo, Iadi Aim, Sto Lilbin, Ya. Dina din din don le tratino na ke ia di ans I aj di alla el kil kitchen aro ia di to ia blast do lista di tis di not se pi ia di ans I aj di per hour I aj ia di over drink which is ni ko to I aj di apat z ia di ko ia ko I il ni di hotel I aj di shin patra ki di sodium levels ge ia di ia aj di ni ia di hypo Thermia, I aji di nigo, are the vulnerable, I adi population ki, I adi chinid at egito, I adi nastas lingi di edahayani, I da shi adi hutako, I a sustainable, dan lingi alchinigishin lata, I adi felt I di yada nozilki, I adi the bat and lingi di cues, I aji I adi nastas lingi I ya. I da hayani gishit iya bi da hadlan da lil iya di I asi iya di dupa dan lin da lil iya di dismay di thirst da lin gidi mechanism ado iya di hit iya bach anjit in da lil gishin iya di limit iya da di bach anjit in da lil di beverage iya bachat aliyya gishin di caffeine iya da go iya di asi la bachat aliyya gidi ishin lakhan arat egi iya di Kwasa kana I da tao di sa wala di inner drinks di slinigi aru iya di alcohol da tegi asto I aji iya di iya accelerate I slin di fuel loss di slinigi aru iya di tganis kagi shi aji individual iya di combat iya di fluid loss dan linshin bata I aji na kui go asto do bata di niko I aji iya di choose do slin Ia di danstrolegi I aje di liquids I da da di balance I da liagi di electrolytes I da agishi di sports drinks I ge ia aje Lado ia di zotan deilje di protocols I ge aje di heda Di exhibit I lago di asiego Di naltsego di dehydration Aro ia da da di Di stugo di heat exhaustion Ida da di heat stroke di slinge Altsai gwne ige ia di nashish do lilke da I aja is slinge bichin di Ni zili gwne ia di ad ege Ia di shade areas Aro na ki gwne ige I aja Vishi ia di Ia bij nol tkeil ia go Aro bijrad ge ia di dago ish do lil di evaluate I aja bijrad ge Aro ia di ad skisigi Ia di jnol kaz di cool Ia bil di tkwasa kaz go I aja shi di wet towel da tegi I da da I a di cool bath I aja bi Aro di dingo na shi di offers do lil di Zazil go di tru di cool water I aja shi I a di fully conscious go te ya Aro shla go na shi I a Di huj do lil di nast I do a la la ja I aja condition I go tza go Aro di experience da I la go di confusion Do bas bazen go Zil lin go I da da I bach ahaz linko I a aja No aja niltko I a di dehydration I aja di safety tips di slinigi la ilchina aadolig Ara kya ara nes nilt aandegi
Arwaj Natal Kirigi, Korean Shishijaro, KTB 89.7 FM, Donanita Arwaj

Commissioner dan le WNBA e ajit ea da nigo di sa ajit si si keko ea ajin da chi nasu di si jist ea ajit

This is KTDB FM 89.7 in Piney Hill, New Mexico. Yat e adi de so tsagi. A koshid e ya stot ne rage e di ya dot the hane stot da nigo in the way New York. Hol ye jit e ya da hane aja US Coast Guard e da ne. Tsna is aja e ya di de njiloki e ya stot paslani tsna ne trayete. New York Harbor, aja e ya di hot e da nila. Ishi amado in the bed wait isigo eight of its other ben and it da nila ako ishi nal tose huinil tosto lito it's la ajan dal ka da nila ako di ea tina isto hot o ea aji chose inja da nigo eight ea ya da had net dobe his anigit o ea di tina is aja ea ato ka shint ego ea di de Eid ea ben alde hindela ako di speedboat in linigi ea di de a hihinji lo shi e si khanago bini na na nil tada ne 10:25 p.m. de mo yajibut e Liberty Island biga de e kwa jo e a Statue of Liberty e kwa ebel khaz a ako di na kits a da jilt ego e tagide na da hat isla da nila Ako di ea ta law, aja ea na di tis of an achago, na di bilti a son a bit of weight, dok a shlap bain desert la. Ata hazel ego kulian de bain at nint it da nigo hut o aja ea ba da hanek god e la to o. Adod ea Israel, aja ea to o Prime Minister and Linigi dot da di nidla, President Trump aja ea di de beige o hosna a. Gaza had ego ea banahash aji ninigi jo ea di de ta lalto dot a e kunda netha do lish nigo ea di de e shi ea di Netanyahu had zi nire Palestinian bichada hui sode do e ta lalto dot a hada had netha do lish hat ne ako di Iran do Oman aji lo hat ego e ishgadat est anigi kwed ea ato hajo ea aji E da ho zinti da jinnigo hod o ea ba da ho jilne god e la alto o. Eid ego ea di de. Eid ea aja ba da hane KTB FM Pine Hill ado ea. Ananez a ko ea nke na ol kilto yad e adi isan tsagi. Go afternoon ea di na dan ki di nido lil. Ado shi ea nge Di shid ea kunnet ba da hanet dan linigi alto. Eid ea di de nive Baton Rouge aj ea di chida haz ala. E da nigo. Aj ea di de tobacco and da chikagi ba da hasya da hasne di shingo. Jo ea di de nive ats is. Ye ya go hot oj aj ashtut ini hot o ea di huda hadel neta nila. Ako Louisiana at ani ea tadini nast ego ea pohon net la vibrio di val nefis eis ea waliela eid ea de quijilt eshint ego ea di fada desna da ni bohat ho eid ea jupa da hanne e alto izel ingo ea di kuda hat ilia Da nigo hot o aja ea yaj da haz ala. Ako shi ea nige eid ea nige bacteria gijo eid o. It's ado ea a eda hadil neh da nila. Hats iski ni yih da nidi chashtut ini tos ziligi ebi hulno da nila. Ako ea shi ea.